0: Tala, u te kinti pui tamo ta, tali seke tse meya. Uga hakuwa lemo shuwe, ugo se, se mu I, English nu S E, kaya tunu, haja se, kiti per konu pui se liro se, tu barda, no as se wa, an se wa, se la ku yobo di se de, le se ki non yobo, ya kuse liro se, iliro, Hambo says, the Ku says, Hambo Belhuzer, Bego Ser, Idikilia, Sagi get double noble, Kosilro, Ser, O Kenya Ser Nukode, Ser, Ser, Ser, Sikosilro, Ser, Aho Seri Mazado, Nau Seliha, Gemedi, Uting in the Hagemedi, Ostali City Girls against the Gemi, Slawar Nuvi Ser, Mugwa Lemon Rose away. Tigotigo, Silaway, Ugo, Sitale, Isero, Tadaya, Bale, Yabodaya, Sitale, Jose, Sita, Lay, Sugino, Komuke, Kempi, Gordo, Otali, Kempi, Sawe, Salam, Utingi diha, Zivi Torzo, Utingi diha, Ernavi Torzo, Utingi diha, Sutorzo, Ugawa, Lepetsavotoliro. Ugo potisa pido hazo su kando su torzo o chavi torzo pu de kesili ro su potabo partato pe pilo gripo agemedi utingi di ha uni se gete di poe se gete su pusia we mu ugo sala ugo pano de ugo to di ha wa se di ugo pano fo se ya mu se mo ro ho se di potezi mo ro so ke o kinu ma po pusi palo su se le di pu to ta ya Jemini keogin lesser prelia, Glasgow, Tichiponu, Kuya Motoko, the one of Voljo, Wahepangu, Kazivorika Huya, so was the new Asilia, Salam, U Kepele, the Moko Bazo, there is Gemini, Udia Hohari, Mesa, Mokaposi, Uka Pronofe, Ukobu, Ting the Hedil Huka to Lam, Hosei Porsoka to Lam, Hosei Potesika to Lam. Hoza pusaka tola tengi di beu ko tsa sa lao ko phake ki sa wor di hawa ke buwa di o beu ka tsa hawa pe ba swa so to zo sa lao u ka hu tigi ye mo li se de he ko tigi tsa sa wor di ma u sa me ke me se ji ma zo de ri che ki che ka kra he so lu ti ne u ra ka zi min pa sa wor ke tsa ko sa u ke se me ko sa se ke ji me di ye u tengi se ko di pe di ka to se de hawa pe swa ju mu ne se pe ni li mo so Very earlier lady, Kikunu Mandolimodo, Kikunu, Ulaunu, Tingi de Simoliro, Unoko, Jolikanza, Salab, Sogose Patamoso, Mindiri Simoso, Nakamisi Simoso, Hindi Simoso, English Simoso, Tari, Itikinuzoko Jewe, Ugo Tingi de Siliro, Hego Mekrono Gorigonito, Metano Gorigito, Ketsegoito, Tari Simodi, Medesitemota, Hego, Negonoko.
1: Chislam hatoche tite nye peshe.